me mopo. Me no be a con wa bra boy. Una me show kain so baba bet me. Afi mi yare ni un me hanu mama ni mo. Ni padia ti me mo me. So amma. Obama bani chai. Mama. Mama. Everybody say what you mean.

sanfone, fino a sedani a yeka. Ten sanfone jini kunje di e dea. Fenas nam demo, masida sobi na kupo.